Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delevo.

facciamo odore. Valdicemo vodove. Mieniacemo codove. Potapacemo brodove. Sidacemo spratove. Nosi sconfessatove. Vodicemo ratove. Poglie nego

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

Liuca, fani mismo, lui no vino, pili sva che non ci mismo, lui no vino, pili, pacca di popili suo vino, onda ecco no prizzarrada, odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pre tako finim gostima. Tito nehru naser, Tito nehru naser, sirima o bandara najgeta.

0: io alle un batto.
1: Seratore, stavi, seratore,
2: seratore. Sì. Ah,
0: Vedeo.
1: Ah. Seratore, cadmi, malomagne srao, reitiviti, preconoci po. Seratore, kadane bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, zdravaj. I ovo rubato ovako uleti, gledaj.
1: Pa da. Muzika. Música. Música.